0: Karotte. Roni Hane. Nyala. Nyala. Roni Mbatile Kajamu Hane. Bwa Dinash.
1: Laurina Antoni Selemani.
0: Bwa Laurina Shitujigele Shishidigulo Diale.
1: Shindai.
0: Tujimile Shindai Shire.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Navita kuinani hulemba sete.
0: Giroha.
1: Notile.
2: Kato watile.
0: Bwa Laurina Antoni Selemani. Shindai.
1: Ajangu.
0: Mwavile shindar lamu aje.
1: Mwile karalamu kwa jangu Berta Tomash babayiru marupa.
2: Nihombele karalamu kwa andu waidi.
1: Mwile karalamu kwa andu oru vamanyu babayiru marupa. Nihombele karalamu kwa mama Joana. Une Laurinda Antoni Selemani.
0: Unutubatile kajetu hane bwana Idinash.
3: Haida shande.
0: Bwana Idi shande. Shishini tutikadile ushakwale ilo jimbo.
3: Kajimbo.
0: Tujimbile kajimbo hee.
3: Antigu.

pale mafrelo tuna fara tumsabe kinari hali cho wilelia frakanya chikalem to cho iluka ye makwa no choko vocho ni vereri wela po komono kadanga tuna polonia sani uzambezi afrika chikalem to konya chino rampa okati wo uhiuri yare vega kweli kumali lo kamto kola Sandro mi sono rivamo Gianni Pedro Raffaele Magnani Aniceto Frederico Leuterio al microfono di Mise Gabriele

rau kan len ko man en rola yeto ko vahera ni jipo jo tan len mol me bashani ti chena rana kan ki programa jo hiana hiana jena lo ko mere vana la kan la sikuna ne ho ni hole ho kan ha va mo cha ko he ni ola Malaumita kwa kamto kwa nyeni pala ufentela ni Briana vo salama ni kiupanya ni nukumi mwinchi mapurupapuro ni wele nyi radu msambiki. Iti ni ndaposu kurela latuwa ni vahera mpento enyu, wakati enyu, mtuku utalinyu. Mano kale nyu mwiwa nila kavereko kwa liu. Mite kwa kampa toko nya. Mani mkuno kele nteko mpaki dumingu. Ini mpavula uira pasanti sana. Usu kurela. Poi arriverà quello di Vera Mpento in campo a Tocona. Neri a Vera. Poi calamo a Limo Cavo a Cicola. Poi calamo a New, mi vuole la comita con canto con gli archivi radio. Quello in palo fente l'animo, un pagnano fa su walk, faccio un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un

Quello che tanto gol arrivava a 9 ore al minuto, combina contro 21 ore a 19 minuti. A pace della nostra cultura, porra, avrebbe quelli che canle, ma canle lui, allora tu avrebbe quello a stiwarti scuola. E ma ora trato a chi nacco, ne avrebbe quelli un porra, una pepecia, tanto come avrebbe una pepecia, vuoi trotto. Tanto vaneria vuoi calamassi, covo come. Kwa ravili ya vore nivuko kila ntuhano kala mayo kurumi champu hama puru pima puru anokalawe. Bani kanle tunopavili ya natu otene.

0: Fico convertendo a Jorge d'Africa. Foi só dia, perché 4 anni eravamo 10 ore giù, tu, Hansina, canta 22 horas e 59 minuti, perché in secondo vacanni, non era perché ho creato quello che era, ma in una giornata era new. Arrivamo, ciao, canta con la mia buona capita con il cane, Luca, e ma qua, passi. Natile che rameni, vede lì che il salamu, Pavle Herka, Muchini, mi patani kapta kuchi jo tanda ni ni kanen chipo no Pavle ni Vriana, ukati kampa to kola. Belaste, ni ukati kampa to kola verko kweli horma 11 ora zohi son 23 horas in todo solo patrio.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.